0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti colpiscono petroliere iraniane nei pressi dell'isola di Kharg e nello stretto di Hormuz, lo riferiscono media americani. E il Wall Street Journal rivela che Teheran ha lanciato missili contro navi militari statunitensi usando armi nuove e più sofisticate. Durissima accusa del quotidiano Haaretz, Netanyahu sapeva del 7 ottobre e scelse di non avvertire l'intelligence. Il premier ricostruisce l'inchiesta, sarebbe stato informato dall'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro è una totale menzogna, ma fonti emiratine confermano. Israele chiude il consolato britannico di Gerusalemme Est e accusa Londra è uno sponsor dell'antisemitismo. Poche ore fa il Regno Unito, con altre 11 nazioni, ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani. Poi l'attacco in Cisgiordania, in atto una sostituzione etnica. Putin rassicura Trump al telefono, la Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa. I due presidenti hanno parlato per un'ora, sul tavolo il dossier ucraino. Intanto fonti di Kiev rivelano possibile un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche per l'inverno. Terminato dopo oltre tre ore e una lunga interruzione l'incontro a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto. I sindacati profondamente delusi, disastro su tutta la linea, nessuna prospettiva di soluzioni per i lavoratori. Il sottosegretario Mantovano: non escludiamo una partecipazione pubblica. È salito a oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali in tilt, del tutto paralizzata Londra, stop agli arrivi nella capitale almeno fino a l'una di notte, ora italiana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'Associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

Milioni di milioni, la luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti colpiscono petroliere iraniane nei pressi dell'isola di Kharg e nello stretto di Hormuz, lo riferiscono media americani. E il Wall Street Journal rivela che Teheran ha lanciato missili contro navi militari statunitensi usando armi nuove e più sofisticate. Durissima accusa del quotidiano Haaretz, Netanyahu sapeva del 7 ottobre e scelse di non avvertire l'intelligence. Il premier ricostruisce l'inchiesta, sarebbe stato informato dall'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro è una totale menzogna, ma fonti emiratine confermano. Israele chiude il consolato britannico di Gerusalemme Est e accusa Londra è uno sponsor dell'antisemitismo. Poche ore fa il Regno Unito, con altre 11 nazioni, ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani. Poi l'attacco in Cisgiordania, in atto una sostituzione etnica. Putin rassicura Trump al telefono, la Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa. I due presidenti hanno parlato per un'ora, sul tavolo il dossier ucraino. Intanto fonti di Kiev rivelano possibile un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche per l'inverno. Terminato dopo oltre tre ore e una lunga interruzione l'incontro a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto. I sindacati profondamente delusi, disastro su tutta la linea, nessuna prospettiva di soluzioni per i lavoratori. Il sottosegretario Mantovano: non escludiamo una partecipazione pubblica. È salito a oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali in tilt, del tutto paralizzata Londra, stop agli arrivi nella capitale almeno fino a l'una di notte, ora italiana. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'Associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari, presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

alla risbara, guarda verso il mare. Per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni. Di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza. Abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti colpiscono petroliere iraniane nei pressi dell'isola di Kharg e nello stretto di Hormuz, lo riferiscono media americani. E il Wall Street Journal rivela Teheran ha lanciato missili contro navi militari statunitensi usando armi nuove e più sofisticate. Durissima accusa del quotidiano Haaretz, Netanyahu sapeva del 7 ottobre e scelse di non avvertire l'intelligence. Il premier ricostruisce l'inchiesta, sarebbe stato informato dall'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro è una totale menzogna, ma fonti emiratine confermano. Israele chiude il consolato britannico di Gerusalemme Est e accusa Londra è uno sponsor dell'antisemitismo. Poche ore fa il Regno Unito, con altre 11 nazioni, ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani. Poi l'attacco in Cisgiordania, in atto una sostituzione etnica. Putin rassicura Trump al telefono, la Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa. I due presidenti hanno parlato per un'ora, sul tavolo il dossier ucraino. Intanto fonti di Kiev rivelano possibile un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche per l'inverno. Terminato dopo oltre 3 ore e una lunga interruzione l'incontro a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto. I sindacati profondamente delusi, disastro su tutta la linea, nessuna prospettiva di soluzioni per i lavoratori. Il sottosegretario Mantovano, non escludiamo una partecipazione pubblica. È salito a oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali in tilt, del tutto paralizzata Londra, stop agli arrivi nella capitale almeno fino a 1 di notte, ora italiana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari, presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana.
1: Radio Norba.
2: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme. A non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti colpiscono petroliere iraniane nei pressi dell'isola di Kharg e nello stretto di Hormuz, lo riferiscono media americani. E il Wall Street Journal rivela che Teheran ha lanciato missili contro navi militari statunitensi usando armi nuove e più sofisticate. Durissima accusa del quotidiano Haaretz, Netanyahu sapeva del 7 ottobre e scelse di non avvertire l'intelligence. Il premier ricostruisce l'inchiesta, sarebbe stato informato dall'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro è una totale menzogna, ma fonti emiratine confermano. Israele chiude il consolato britannico di Gerusalemme Est e accusa Londra è uno sponsor dell'antisemitismo. Poche ore fa il Regno Unito, con altre 11 nazioni, ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani. Poi l'attacco in Cisgiordania, in atto una sostituzione etnica. Putin rassicura Trump al telefono, la Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa. I due presidenti hanno parlato per un'ora, sul tavolo il dossier ucraino. Intanto fonti di Kiev rivelano possibile un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche per l'inverno. Terminato dopo oltre 3 ore e una lunga interruzione l'incontro a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto. I sindacati profondamente delusi, disastro su tutta la linea, nessuna prospettiva di soluzioni per i lavoratori. Il sottosegretario Mantovano: non escludiamo una partecipazione pubblica. È salito a oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali in tilt, del tutto paralizzata Londra, stop agli arrivi nella capitale almeno fino a 1 di notte, ora italiana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari, presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? E possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti colpiscono petroliere iraniane nei pressi dell'isola di Kharg e nello stretto di Hormuz, lo riferiscono media americani. E il Wall Street Journal rivela Teheran ha lanciato missili contro navi militari statunitensi usando armi nuove e più sofisticate. Durissima accusa del quotidiano Haaretz, Netanyahu sapeva del 7 ottobre e scelse di non avvertire l'intelligence. Il premier ricostruisce l'inchiesta, sarebbe stato informato dall'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro è una totale menzogna, ma fonti emiratine confermano. Israele chiude il consolato britannico di Gerusalemme Est e accusa Londra è uno sponsor dell'antisemitismo. Poche ore fa il Regno Unito, con altre 11 nazioni, ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani. Poi l'attacco in Cisgiordania, in atto una sostituzione etnica. Putin rassicura Trump al telefono, la Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa. I due presidenti hanno parlato per un'ora, sul tavolo il dossier ucraino. Intanto fonti di Kiev rivelano possibile un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche per l'inverno. Terminato dopo oltre 3 ore e una lunga interruzione l'incontro a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto. I sindacati profondamente delusi, disastro su tutta la linea, nessuna prospettiva di soluzioni per i lavoratori. Il sottosegretario Mantovano, non escludiamo una partecipazione pubblica. È salito a oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali in tilt, del tutto paralizzata Londra, stop agli arrivi nella capitale almeno fino a 1 di notte, ora italiana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti colpiscono petroliere iraniane nei pressi dell'isola di Kharg e nello stretto di Hormuz, lo riferiscono media americani. E il Wall Street Journal rivela che Teheran ha lanciato missili contro navi militari statunitensi usando armi nuove e più sofisticate. Durissima accusa del quotidiano Haaretz, Netanyahu sapeva del 7 ottobre e scelse di non avvertire l'intelligence. Il premier ricostruisce l'inchiesta, sarebbe stato informato dall'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro è una totale menzogna, ma fonti emiratine confermano. Israele chiude il consolato britannico di Gerusalemme Est e accusa Londra è uno sponsor dell'antisemitismo. Poche ore fa il Regno Unito, con altre 11 nazioni, ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani. Poi l'attacco in Cisgiordania, in atto una sostituzione etnica. Putin rassicura Trump al telefono, la Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa. I due presidenti hanno parlato per un'ora, sul tavolo il dossier ucraino. Intanto fonti di Kiev rivelano possibile un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche per l'inverno. Terminato dopo oltre tre ore e una lunga interruzione l'incontro a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto. I sindacati profondamente delusi, disastro su tutta la linea, nessuna prospettiva di soluzioni per i lavoratori. Il sottosegretario Mantovano: non escludiamo una partecipazione pubblica. È salito a oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali in tilt, del tutto paralizzata Londra, stop agli arrivi nella capitale almeno fino a 1 di notte, ora italiana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'Associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari, presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Stadio.
1: Italiana. Tutta la musica italiana di Radio

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti colpiscono petroliere iraniane nei pressi dell'isola di Kharg e nello stretto di Hormuz, lo riferiscono media americani, e il Wall Street Journal rivela che Teheran ha lanciato missili contro navi militari statunitensi usando armi nuove e più sofisticate. Durissima accusa del quotidiano Haaretz, Netanyahu sapeva del 7 ottobre e scelse di non avvertire l'intelligence. Il premier ricostruisce l'inchiesta, sarebbe stato informato dall'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro è una totale menzogna, ma fonti emiratine confermano. Israele chiude il consolato britannico di Gerusalemme Est e accusa Londra è uno sponsor dell'antisemitismo. Poche ore fa il Regno Unito, con altre 11 nazioni, ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani. Poi l'attacco in Cisgiordania, in atto una sostituzione etnica. Putin rassicura Trump al telefono, la Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa. I due presidenti hanno parlato per un'ora, sul tavolo il dossier ucraino. Intanto fonti di Kiev rivelano possibile un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche per l'inverno. Terminato dopo oltre 3 ore e una lunga interruzione l'incontro a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto. I sindacati profondamente delusi, disastro su tutta la linea, nessuna prospettiva di soluzioni per i lavoratori. Il sottosegretario Mantovano: non escludiamo una partecipazione pubblica. È salito oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali in tilt, del tutto paralizzata Londra. Stop agli arrivi nella capitale almeno fino a 1 di notte, ora italiana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'Associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari, presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.
4: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti colpiscono petroliere iraniane nei pressi dell'isola di Kharg e nello stretto di Hormuz, lo riferiscono media americani. E il Wall Street Journal rivela che Teheran ha lanciato missili contro navi militari statunitensi usando armi nuove e più sofisticate. Durissima accusa del quotidiano Haaretz, Netanyahu sapeva del 7 ottobre e scelse di non avvertire l'intelligence. Il premier ricostruisce l'inchiesta, sarebbe stato informato dall'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro è una totale menzogna, ma fonti emiratine confermano. Israele chiude il consolato britannico di Gerusalemme Est e accusa Londra è uno sponsor dell'antisemitismo. Poche ore fa il Regno Unito, con altre 11 nazioni, ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani. Poi l'attacco in Cisgiordania, in atto una sostituzione etnica. Putin rassicura Trump al telefono, la Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa. I due presidenti hanno parlato per un'ora, sul tavolo il dossier ucraino. Intanto fonti di Kiev rivelano possibile un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche per l'inverno. Terminato dopo oltre 3 ore e una lunga interruzione l'incontro a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto. I sindacati profondamente delusi, disastro su tutta la linea, nessuna prospettiva di soluzioni per i lavoratori. Il sottosegretario Mantovano: non escludiamo una partecipazione pubblica. È salito a oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali in tilt, del tutto paralizzata Londra, stop agli arrivi nella capitale almeno fino a 1 di notte, ora italiana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'Associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

Spera un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti colpiscono petroliere iraniane nei pressi dell'isola di Kharg e nello stretto di Hormuz, lo riferiscono media americani. E il Wall Street Journal rivela Teheran ha lanciato missili contro navi militari statunitensi usando armi nuove e più sofisticate. Durissima accusa del quotidiano Haaretz, Netanyahu sapeva del 7 ottobre e scelse di non avvertire l'intelligence. Il premier ricostruisce l'inchiesta, sarebbe stato informato dall'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro è una totale menzogna, ma fonti emiratine confermano. Israele chiude il consolato britannico di Gerusalemme Est e accusa Londra è uno sponsor dell'antisemitismo. Poche ore fa il Regno Unito, con altre 11 nazioni, ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani. Poi l'attacco in Cisgiordania, in atto una sostituzione etnica. Putin rassicura Trump al telefono, la Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa. I due presidenti hanno parlato per un'ora, sul tavolo il dossier ucraino. Intanto fonti di Kiev rivelano possibile un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche per l'inverno. Terminato dopo oltre 3 ore e una lunga interruzione l'incontro a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto. I sindacati profondamente delusi, disastro su tutta la linea, nessuna prospettiva di soluzioni per i lavoratori. Il sottosegretario Mantovano, non escludiamo una partecipazione pubblica. È salito a oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali in tilt, del tutto paralizzata Londra, stop agli arrivi nella capitale almeno fino a 1 di notte, ora italiana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'Associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari, presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti colpiscono petroliere iraniane nei pressi dell'isola di Kharg e nello stretto di Hormuz, lo riferiscono media americani, e il Wall Street Journal rivela che Teheran ha lanciato missili contro navi militari statunitensi usando armi nuove e più sofisticate. Durissima accusa del quotidiano Haaretz, Netanyahu sapeva del 7 ottobre e scelse di non avvertire l'intelligence. Il premier ricostruisce l'inchiesta, sarebbe stato informato dall'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro è una totale menzogna, ma fonti emiratine confermano. Israele chiude il consolato britannico di Gerusalemme Est e accusa Londra è uno sponsor dell'antisemitismo. Poche ore fa il Regno Unito, con altre 11 nazioni, ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani. Poi l'attacco in Cisgiordania, in atto una sostituzione etnica. Putin rassicura Trump al telefono, la Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa. I due presidenti hanno parlato per un'ora, sul tavolo il dossier ucraino. Intanto fonti di Kiev rivelano possibile un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche per l'inverno. Terminato dopo oltre 3 ore e una lunga interruzione l'incontro a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto. I sindacati profondamente delusi, disastro su tutta la linea, nessuna prospettiva di soluzioni per i lavoratori. Il sottosegretario Mantovano: non escludiamo una partecipazione pubblica. È salito oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali in tilt, del tutto paralizzata Londra, stop agli arrivi nella capitale almeno fino a 1 di notte, ora italiana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Ostuni, nel Brindisino, un uomo di 78 anni, Giuseppe Petraroli, è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima stava percorrendo in bicicletta la provinciale per Carovigno. Il conducente dell'auto è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La crisi dell'ex Ilva di Taranto, giornata di incontri oggi a Palazzo Chigi. Il primo alle 15 tra governo ed enti locali. Alle 16 è invece prevista la riunione con le associazioni datoriali. Alle 17.30 quella tra governo e sindacati. Intanto, dopo le lettere di licenziamento per 2.500 operai, l'associazione delle aziende dell'indotto lancia l'allarme per circa 2.700 dipendenti del secondo livello dell'indotto. Domani invece la Corte d'Appello di Milano dovrà pronunciare sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento di stop dell'area a caldo a fine ottobre. A Bari, presentata la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro, che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle vaccinazioni contro l'influenza e altre patologie. Prevista anche un'attività di informazione e consulenza medica. Sentiamo il presidente nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli.
3: Non sempre le malattie le dobbiamo necessariamente curare, no? Le possiamo anche evitare. E questo avviene attraverso non soltanto l'uso di farmaci come i vaccini, ma anche attraverso un'educazione da parte dei cittadini a saper interpretare bene quali sono gli stili di vita.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Radio Norba italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Gli USA annunciano distrutte 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi alle nostre navi militari e garantiscono che l'offensiva continuerà. In risposta, Teheran ha colpito basi statunitensi in Giordania. Nell'inchiesta sull'omicidio Piscitelli, la DDA scopre che hanno agito i clan Senese e Bennato. 7 arresti. Secondo gli inquirenti, l'uccisione di Diabolik, capo ultra della Lazio, si lega al controllo del narcotraffico romano e per ribadire gli equilibri criminali nella capitale, contestato il metodo mafioso. Si è impiccato l'uomo che a Moncalieri ha ucciso la sorella 79enne. Il corpo dell'anziana era accanto al letto, quello del fratello dietro un armadio. Sullo stesso mobile la confessione in un biglietto. La congiunta è stata colpita alla testa con un grosso tubo di ferro. Parricidio a Mariano Vicentino, marocchino ucciso a coltellate in casa dal figlio durante una lite nel cuore della notte. A far scattare l'allarme la sorella dell'assassino. Nel Regno Unito ripreso il traffico aereo dopo il blocco di ieri dovuto a un guasto, ma gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima del ritorno alla normalità. La cancellazione di oltre 100 voli ha scatenato la polemica contro i servizi di controllo del traffico. Calcio: dopo il 2-1 di Real Inter, stasera un'altra squadra italiana è in campo. Il Napoli esordisce ospitando l'Arsenal, finalista nel 2025 dalle 21. Tennis: Alcaraz fuori dagli US Open, con Shelton che trova Tiafoe in semifinale. Battaglia terminata al super tie break del quinto set. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tregua del caldo estremo anche al sud. Il maltempo che sta colpendo le regioni settentrionali venerdì arriverà nelle regioni meridionali con fenomeni a tratti intensi, specie sui settori tirrenici, aria più fresca che affluirà sul Mediterraneo portando un generale calo delle temperature con valori in media o localmente poco al di sotto. Un finanziere è stato aggredito a Bari ieri sera da una baby gang per un rimprovero. Sarebbe intervenuto per fermare il gruppetto intento a danneggiare auto e moto, ma sarebbe stato accerchiato e colpito, riportando una prognosi di 52 giorni. La polizia avrebbe già individuato i presunti autori. La vicenda dell'amianto trovato nell'area dell'ex cartiera di Barletta, che ha fatto saltare la tappa del Giova Summer Party lo scorso 17 agosto, finisce anche sul palco di Giovanotti a Bari. Durante lo spettacolo nella Darsena di Marisabella, organizzato per recuperare la tappa barlettana, Giovanotti ha improvvisato una parodia sulle note di Quanto è bello il primo amore, che però ha suscitato qualche polemica. Sentiamo uno stralcio.
3: A Barletta c'era l'amianto, chissà se poi era vero oppure mica tanto. La politica è brutta fare, sia quella nazionale che quella locale. La mia tua roba seria non si deve toccare, su questo sono serio, non si può scherzare. Ma se lo scopri proprio il giorno prima della festa, permetti qualche dubbio resta nella.
2: Oltre 50 concerti, incontri e laboratori per portare il pianoforte nei luoghi più significativi del barocco salentino. Torna Piano City Lecce da domani al 13 settembre con eventi a ingresso gratuito. Il festival, diretto anche da Andrea Mariano, tastierista dei Negramaro, propone Casa di Lego domani sera, Shai Maestro l'11, David Shellman il 12 e Katia Mariella Beck il 13 settembre. È tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: musica italiana di Radio Norba, italiana. Radio Norba.
1: Alla sera vedo donne bellissime, da Venezia arrivare fin qua.

Ora le immagino nude aspettare. Sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famosi che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare, quanti pesci potrebbero

lontani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Gli USA annunciano distrutte 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi alle nostre navi militari e garantiscono che l'offensiva continuerà. In reazione, Teheran ha colpito basi statunitensi sul territorio giordano. Nell'inchiesta riguardante l'omicidio Piscitelli, la DDA scopre che agirono i clan Senese e Bennato. 7 arresti. L'uccisione del capo ultralaziale Diabolik si lega al controllo del narcotraffico romano e per ribadire gli equilibri criminali nella capitale, contestato il metodo mafioso. Si è impiccato l'uomo che a Moncalieri ha finito la sorella 79enne. Il corpo dell'anziana era accanto al letto, quello del fratello dietro un armadio, sullo stesso mobile la confessione in un biglietto. La congiunta è stata colpita al capo con un grosso tubo di ferro. Nel Regno Unito ripreso il traffico aereo. Ieri il blocco dovuto a un guasto, ma gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima del ritorno alla normalità. La cancellazione di oltre 100 voli ha scatenato la polemica contro i servizi di controllo del traffico. Aperto il testamento di Francesco Guccini, scritto nel gennaio 2022, il cantautore, morto il 6 agosto, lascia alla vedova la casa bolognese in via Paolo Fabbri e quella di Pavana. Alla figlia vanno la metà dei diritti da autore e le quote partecipative nella società che gestisce i diritti. Tennis, Alcaraz fuori dagli US Open con Shelton che trova Tiafo in semifinale, battaglia terminata al super tie break del quinto set. Calcio, archiviato il 2-1 di Real Inter, stasera un'altra italiana in campo. Il Napoli esordisce ospitando l'Arsenal, finalista nel 2025 a partire dalle 21. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione. Tregua del caldo estremo anche al sud. Il maltempo che sta colpendo le regioni settentrionali venerdì arriverà nelle regioni meridionali con fenomeni a tratti intensi, specie sui settori tirrenici. Aria più fresca che affluirà sul Mediterraneo portando un generale calo delle temperature con valori in media o localmente poco al di sotto. Un finanziere è stato aggredito a Bari ieri sera da una baby gang per un rimprovero. Sarebbe intervenuto per fermare il gruppetto intento a danneggiare auto e moto, ma sarebbe stato accerchiato e colpito, riportando una prognosi di 52 giorni. La polizia avrebbe già individuato i presunti autori. La vicenda dell'amianto trovato nell'area dell'ex cartiera di Barletta che ha fatto saltare la tappa del Giova Summer Party lo scorso 17 agosto finisce anche sul palco di Giovanotti a Bari. Durante lo spettacolo nella Darsena di Marisabella organizzato per recuperare la tappa barlettana, Giovanotti ha improvvisato una parodia sulle note di Quanto è bello il primo amore, che però ha suscitato qualche polemica. Sentiamo uno stralcio.
4: A Barletta c'era l'amianto, chissà se poi era vero oppure mica tanto. La politica è brutta affare, sia quella nazionale che quella locale. La mia tua roba seria non si deve toccare, su questo sono serio, non si può scherzare. Ma se lo scopri proprio il giorno prima della festa, permetti qualche dubbio resta nella.
3: Oltre 50 concerti, incontri e laboratori per portare il pianoforte nei luoghi più significativi del barocco salentino. Torna Piano City Lecce da domani al 13 settembre con eventi a ingresso gratuito. Il festival, diretto anche da Andrea Mariano, tastierista dei Negramaro, propone Casa di Lego domani sera, Shai Maestro l'11, David Shellman il 12 e Katia Mariella Beck il 13 settembre. È tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.

e quanto sono disperati. Li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti. E tutti a dire che vergogna, ma tutti a chiudere.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Tensione nello stretto di Hormuz. Gli USA annunciano distrutte 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi alle nostre navi militari e garantiscono che l'offensiva continuerà. In reazione, Teheran ha colpito basi statunitensi sul territorio giordano. Presidente finlandese, premier italiana, Stubb e Meloni chiedono un cessate il fuoco in Ucraina. Lo fanno per guadagnare tempo, accusa il ministro degli esteri russo. In una intervista Lavrov rileva: alcune persone stanno cominciando a parlare di questa necessità. Nel Regno Unito ripreso il traffico aereo. Ieri il blocco dovuto a un guasto, cyberattacco escluso. Gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima del ritorno alla normalità. La cancellazione di oltre 100 voli ha scatenato la polemica contro i servizi di controllo del traffico. Dalle 17 a Squinzano i funerali di Lorena Isceri, vittima di femminicidio per mano dell'ex compagno. Federico Vella l'ha lanciata giovedì scorso da un cavalcavia della A1. Lutto cittadino. Maxi schermo del comune salentino fuori dalla parrocchia Maria Regina, dove Lorena fu battezzata. Aperto il testamento di Francesco Guccini, scritto nel gennaio 2022. Il cantautore, morto il 6 agosto, lascia alla vedova la casa bolognese in via Paolo Fabbri e quella di Pavana. Alla figlia vanno la metà dei diritti d'autore e la partecipazione nella società che gestisce le quote. Calcio archiviato, il 2-1 di Real Inter, stasera un'altra italiana in campo. Il Napoli esordisce ospitando l'Arsenal, finalista nel 2025, dalle 21. Tennis, Alcaraz fuori dagli US Open, con Shelton che trova Tiafoe in semifinale, battaglia terminata al super tie break del quinto set. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tregua del caldo estremo anche al sud. Il maltempo che sta colpendo le regioni settentrionali venerdì arriverà nelle regioni meridionali con fenomeni a tratti intensi, specie sui settori tirrenici. Aria più fresca che affluirà sul Mediterraneo, portando un generale calo delle temperature con valori in media o localmente poco al di sotto. Un finanziere è stato aggredito a Bari ieri sera da una baby gang per un rimprovero. Sarebbe intervenuto per fermare il gruppetto intento a danneggiare auto e moto, ma sarebbe stato accerchiato e colpito, riportando una prognosi di 52 giorni. La polizia avrebbe già individuato i presunti autori. La vicenda dell'amianto trovato nell'area dell'ex cartiera di Barletta, che ha fatto saltare la tappa del Giova Summer Party lo scorso 17 agosto, finisce anche sul palco di Giovanotti a Bari. Durante lo spettacolo nella darsena di Marisabella, organizzato per recuperare la tappa barlettana, Giovanotti ha improvvisato una parodia sulle note di Quanto è bello il primo amore, che però ha suscitato qualche polemica. Sentiamo uno stralcio.
3: A Barletta c'era l'amianto, chissà se poi era vero oppure mica tanto. Una politica è brutta fare, sia quella nazionale che quella locale. L'amianto è roba seria, non si deve toccare. Su questo sono serio, non si può scherzare. Ma se lo scopri proprio il giorno prima della festa, permetti qualche dubbio resta nella.
2: Oltre 50 concerti, incontri e laboratori per portare il pianoforte nei luoghi più significativi del barocco salentino. Torna Piano City Lecce da domani al 13 settembre con eventi a ingresso gratuito. Il festival, diretto anche da Andrea Mariano, tastierista dei Negramaro, propone Casa di Lego domani sera, Shai Maestro l'11, David Shellman il 12 e Katia Mariella Beck il 13 settembre. È tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di

Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Lutto cittadino a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno sull'autostrada A1. Le esequie oggi alle 17.

0: Il feretro arrivato in paese questa mattina è stato accolto da parenti e amici, predisposto dal comune un maxischermo per permettere a tutti di seguire la cerimonia. Torna alta la tensione nelle acque del Golfo, due navi americane, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni sono state colpite dai Pasdaran in risposta a un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane. Nel mirino di Teheran anche una base USA in Cisgiordania. 7 arresti per l'omicidio del capo ultras della Lazio, Fabrizio Piscitelli, ucciso a Roma il 7 agosto del 2019. Per gli inquirenti il mandante apicale del delitto sarebbe stato il boss Michele Senese. Per il clan romano Diabolik era diventato un concorrente troppo ingombrante nel mercato della cocaina, contestato anche il metodo mafioso. A 3 giorni dalla vittoria in Alta Sassonia, il cancelliere tedesco Friedrich Merz torna ad attaccare l'AfD al Bundestag. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica e ancora Alternative für Deutschland sta dalla parte della Russia. E fa discutere il testamento di Francesco Guccini, il cantautore. L'autore ha indicato la moglie Raffaella Zuccari come erede universale, a lei le case di Bologna e Pavana, alla figlia invece il 50% dei diritti d'autore, poi il suo anello d'oro, la sua chitarra e il suo orologio. Tennis, Shelton batte Alcaraz dopo 4 ore e 28 minuti di match e vola alle semifinali degli US Open. E poi il grande calcio europeo con la Champions League, questa sera alle 21 il Napoli di Allegri sfiderà l'Arsenal al Maradona. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tregua del caldo estremo anche al sud. Il maltempo che sta colpendo le regioni settentrionali venerdì arriverà nelle regioni meridionali con fenomeni a tratti intensi, specie sui settori tirrenici, aria più fresca che affluirà sul Mediterraneo portando un generale calo delle temperature con valori in media o localmente poco al di sotto. Un finanziere è stato aggredito a Bari ieri sera da una baby gang per un rimprovero. Sarebbe intervenuto per fermare il gruppetto intento a danneggiare auto e moto, ma sarebbe stato accerchiato e colpito riportando una prognosi di 52 giorni. La polizia avrebbe già individuato i presunti autori. La vicenda dell'amianto trovato nell'area dell'ex cartiera di Barletta che ha fatto saltare la tappa del Giova Summer Party lo scorso 17 agosto finisce anche sul palco di Giovanotti a Bari. Durante lo spettacolo nella darsena di Marisabella organizzato per recuperare la tappa barlettana, Giovanotti ha improvvisato una parodia sulle note di Quanto è bello il primo amore, che però ha suscitato qualche polemica. Sentiamo uno stralcio.
3: A Barletta c'era l'amianto, chissà se poi era vero oppure mica tanto. La politica è brutta a fare, sia quella nazionale che quella locale. L'amianto è roba seria, non si deve toccare, su questo sono serio, non si può scherzare. Ma se lo scopri proprio il giorno prima della festa, permetti qualche dubbio resta nero.
2: Oltre 50 concerti, incontri e laboratori per portare il pianoforte nei luoghi più significativi del barocco salentino torna a Piano City Lecce da domani al 13 settembre con eventi a ingresso gratuito. Il festival, diretto anche da Andrea Mariano, tastierista dei Negramaro, propone Casa di Lego domani sera, Shai Maestro l'11, David Shellman il 12 e Katia Mariella Beck il 13 settembre. È tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Lutto cittadino a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno sull'autostrada A1. Le esequi oggi alle 17. Il feretro è arrivato in paese questa mattina, è stato accolto da parenti e amici. Predisposto dal comune un maxi schermo per permettere a tutti di seguire la cerimonia. Torna alta la tensione nelle acque del Golfo. Due navi americane, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni sono state colpite dai Pasdaran in risposta a un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane. Nel mirino di Teheran anche una base USA in Cisgiordania. 7 arresti per l'omicidio del capo ultras della Lazio, Fabrizio Piscitelli, ucciso a Roma il 7 agosto del 2019. Per gli inquirenti il mandante apicale del delitto sarebbe stato il boss Michele Senese. Per il clan romano Diabolic era diventato un concorrente troppo ingombrante nel mercato della cocaina. Contestato anche il metodo mafioso. A 3 giorni dalla vittoria in Alta Sassonia, il cancelliere tedesco Friedrich Merz torna ad attaccare l'AfD al Bundestag. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica e ancora Alternative für Deutschland sta dalla parte della Russia. E fa discutere il testamento di Francesco Guccini. Il cantautore ha indicato la moglie Raffaella Zuccari come erede universale. A lei le case di Bologna e Pavana. Alla figlia invece il 50% dei diritti d'autore, poi il suo anello d'oro, la sua chitarra e il suo orologio. Tennis: Shelton batte Alcaraz dopo 4 ore e 28 minuti di match e vola alle semifinali degli US Open. E poi il grande calcio europeo con la Champions League. Questa sera alle 21 il Napoli di Allegri sfiderà l'Arsenal al Maradona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tregua del caldo estremo anche al sud. Il maltempo che sta colpendo le regioni settentrionali venerdì arriverà nelle regioni meridionali con fenomeni a tratti intensi, specie sui settori tirrenici. Aria più fresca che affluirà sul Mediterraneo portando un generale calo delle temperature con valori in media o localmente poco al di sotto. Un finanziere è stato aggredito a Bari ieri sera da una baby gang per un rimprovero. Sarebbe intervenuto per fermare il gruppetto intento a danneggiare auto e moto, ma sarebbe stato accerchiato e colpito riportando una prognosi di 52 giorni. La polizia avrebbe già individuato i presunti autori. La vicenda dell'amianto trovato nell'area dell'ex cartiera di Barletta che ha fatto saltare la tappa del Giova Summer Party lo scorso 17 agosto finisce anche sul palco di Giovanotti a Bari. Durante lo spettacolo nella darsena di Marisabella organizzato per recuperare la tappa barlettana, Giovanotti ha improvvisato una parodia sulle note di Quanto è bello il primo amore, che però ha suscitato qualche polemica. Sentiamo uno stralcio.
3: A Barletta c'era l'amianto, chissà se poi era vero oppure mica tanto. La politica è brutta affare, sia quella nazionale che quella locale. L'amianto è roba seria, non si deve toccare. Su questo sono serio, non si può scherzare. Ma se lo scopri proprio il giorno prima della festa, permetti qualche dubbio resta nella.
2: Oltre 50 concerti, incontri e laboratori per portare il pianoforte nei luoghi più significativi del barocco salentino. Torna Piano City Lecce da domani al 13 settembre con eventi a ingresso gratuito. Il festival, diretto anche da Andrea Mariano, tastierista dei Negramaro, propone Casa di Lego domani sera, Shai Maestro l'11, David Shellman il 12 e Katia Mariella Beck il 13 settembre. È tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.
4: Yes, sir.

tempo ci segui. Sono troppi dubbi, non fartene un problema. Non avvi dubbi, sono solo un like you want. Non avvi dubbi, sono solo un like you want. Ma non dubbi, sono solo un like you want. Non avvi dubbi, no. Non avvi dubbi, sono solo un like you want.

domanda inutile.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. I Pasdaran dettano le loro condizioni per chiudere la guerra con gli Stati Uniti. Stop a nuove minacce al blocco navale in Yemen, ritiro di Israele dal Libano e no a interferenze sul programma nucleare. Tra i punti anche il rilascio di 24 miliardi di dollari di asset iraniani congelati. Possibile un vertice tra Putin, Trump e Xi Jinping al vertice dell'APEC del prossimo novembre a Pechino. Lo annuncia il Cremlino, che spera anche in una prossima ripresa dei negoziati a tre con Stati Uniti e Ucraina. La possibile sede dei colloqui potrebbe essere Abu Dhabi. Tramonta definitivamente l'ipotesi di inserire il ballottaggio nella nuova legge elettorale. La soglia del premio di maggioranza rimane al 42%, ancora da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli per i partiti sotto il 3% inseriti in una coalizione. Esame al via alla Camera il 28 settembre. Alle 17 a Squinzano, nelle Cese, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno sulla A1. Il comune ha proclamato lutto cittadino, allestito un maxi schermo per seguire la cerimonia. Accogliendo il feretro, la madre stringeva l'orsacchiotto della vittima. Sorpresa per il testamento di Francesco Guccini. Il cantautore, nell'ultimo documento del 2022, indica la vedova Raffaella Zuccari sua erede universale. A lei le case di Bologna e Pavana, alla figlia il 50% dei diritti d'autore, la sua chitarra, il suo orologio e il suo anello d'oro. Calcio questa sera alle 21 in Champions League. Il Napoli di Allegri sfida i vice campioni in carica dell'Arsenal al Maradona. Tennis, agli US Open, Alcaraz cede a Shelton ai quarti dopo 4 ore e 28 minuti di match. L'americano in semifinale con il connazionale Tiafoe. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tregua del caldo estremo anche al sud. Il maltempo che sta colpendo le regioni settentrionali venerdì arriverà nelle regioni meridionali con fenomeni a tratti intensi, specie sui settori tirrenici. Aria più fresca che affluirà sul Mediterraneo, portando un generale calo delle temperature con valori in media o localmente poco al di sotto. Un finanziere è stato aggredito a Bari ieri sera da una baby gang per un rimprovero. Sarebbe intervenuto per fermare il gruppetto intento a danneggiare auto e moto, ma sarebbe stato accerchiato e colpito, riportando una prognosi di 52 giorni. La polizia avrebbe già individuato i presunti autori. La vicenda dell'amianto trovato nell'area dell'ex cartiera di Barletta, che ha fatto saltare la tappa del Giova Summer Party lo scorso 17 agosto, finisce anche sul palco di Giovanotti a Bari. Durante lo spettacolo nella darsena di Marisabella, organizzato per recuperare la tappa barlettana, Giovanotti ha improvvisato una parodia sulle note di Quanto è bello il primo amore, che però ha suscitato qualche polemica. Sentiamo uno stralcio.
3: A Barletta c'era l'amianto, chissà se poi era vero oppure mica tanto. La politica è brutta a fare, sia quella nazionale che quella locale. L'amianto è roba seria, non si deve toccare, su questo sono serio, non si può scherzare. Ma se lo scopri proprio il giorno prima della festa, permetti qualche dubbio resta nella.
2: Oltre 50 concerti, incontri e laboratori per portare il pianoforte nei luoghi più significativi del barocco salentino. Torna Piano City Lecce da domani al 13 settembre con eventi a ingresso gratuito. Il festival, diretto anche da Andrea Mariano, tastierista dei Negramaro, propone Casa di Lego domani sera, Shai Maestro l'11, David Shellman il 12 e Katia Mariella Beck il 13 settembre. E tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. A Squinzano in questi minuti l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno sull'autostrada A1. Il feretro è arrivato in paese questa mattina, è stato accolto da parenti e amici. Il sindaco ha proclamato un giorno di lutto cittadino. Un bambino di 5 anni è morto precipitando dal terzo piano di una palazzina popolare a Genova. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo si trovava a casa con la madre. Il primo a soccorrerlo un vicino 80enne. Per ora l'ipotesi più probabile è quella di una caduta accidentale. Sono 7 gli arresti per l'omicidio del capo ultras della Lazio Fabrizio Piscitelli.

0: Lì ucciso a Roma il 7 agosto del 2019. Tra i reati contestati dagli inquirenti ci sono l'omicidio aggravato dal metodo mafioso, l'estorsione e l'associazione finalizzata al narcotraffico. A dare il via libera definitivo per l'eliminazione di Diabolik sarebbe stato il boss Michele Senese. Nuova legge elettorale, la Camera tornerà a esaminare il testo dal 28 settembre. Tramontata definitivamente l'ipotesi ballottaggio, la soglia per il premio di maggioranza resta invece al 42%. Intanto prosegue la discussione generale in Senato. L'eredità di Francesco Guccini, il cantautore, nel testamento pubblico del 2022 ha indicato la moglie Raffaella Zuccari come erede universale dei beni. A lei la casa di via Paolo Fabbri 43 a Bologna e quella di Pavana. Alla figlia invece il 50% dei diritti d'autore e poi il suo anello, la sua chitarra e il suo orologio. Calcio, questa sera c'è la Champions League, alle 21 il Napoli di Allegri sarà impegnato contro l'Arsenal al Maradona. E poi tennis, Shelton batte Alcaraz dopo 4 ore e 28 minuti di match e vola così alle semifinali degli US Open, dove sfiderà il connazionale Tiafo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norpa News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tregua del caldo estremo anche al sud. Il maltempo che sta colpendo le regioni settentrionali venerdì arriverà nelle regioni meridionali con fenomeni a tratti intensi, specie sui settori tirrenici. Aria più fresca che affluirà sul Mediterraneo, portando un generale calo delle temperature con valori in media o localmente poco al di sotto. Un finanziere è stato aggredito a Bari ieri sera da una baby gang per un rimprovero. Sarebbe intervenuto per fermare il gruppetto intento a danneggiare auto e moto, ma sarebbe stato accerchiato e colpito, riportando una prognosi di 52 giorni. La polizia avrebbe già individuato i presunti autori. La vicenda dell'amianto trovato nell'area dell'ex cartiera di Barletta, che ha fatto saltare la tappa del Giova Summer Party lo scorso 17 agosto, finisce anche sul palco di Giovanotti a Bari. Durante lo spettacolo nella darsena di Marisabella, organizzato per recuperare la tappa barlettana, Giovanotti ha improvvisato una parodia sulle note di Quanto è bello il primo amore, che però ha suscitato qualche polemica. Sentiamo uno stralcio.
3: A Barletta c'era l'amianto, chissà se poi era vero oppure mica tanto. La politica è brutta fare, sia quella nazionale che quella locale. La mia tua roba seria non si deve toccare, su questo sono serio, non si può scherzare. Ma se lo scopri proprio il giorno prima della festa, permetti qualche dubbio resta nera.
2: Oltre 50 concerti, incontri e laboratori per portare il pianoforte nei luoghi più significativi del barocco salentino. Torna Piano City Lecce da domani al 13 settembre con eventi a ingresso gratuito. Il festival, diretto anche da Andrea Mariano, tastierista dei Negramaro, propone Casa di Lego domani sera, Shai Maestro l'11, David Shellman il 12 e Katia Mariella Beck il 13 settembre. È tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tu

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti, faccio da mangiare.

sarà, che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane, o

spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto, anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà?

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In Iran i Pasdaran hanno dettato le loro condizioni per la fine del conflitto con gli Stati Uniti. Teheran chiede in particolare lo stop a nuove minacce al blocco navale in Yemen e il ritiro di Israele dal Libano. No dai Pasdaran alle interferenze sul programma nucleare di Teheran. L'Iran chiede il rilascio di 24 miliardi di dollari di propri asset attualmente congelati. Cambiamo argomento. Il Cremlino auspica la ripresa dei negoziati a tre sul conflitto russo-ucraino con Washington e Kiev, possibile incontro tra Putin, Trump e Xi Jinping al vertice dell'APEC a novembre a Pechino. La Commissione europea erogherà alla Spagna oltre 114 milioni di euro di aiuti di emergenza per contribuire a gestire la situazione creatasi a Ceuta, la misura a seguito dei massicci attraversamenti illegali delle frontiere del 30 e 31 luglio scorsi. Dall'Italia, con le riforme, l'ipotesi di inserire il ballottaggio nella nuova legge elettorale tramonta definitivamente. Resta al 42% la soglia del premio di maggioranza, da risolvere la norma cosiddetta anticespugli per i partiti sotto il 3% inseriti in una coalizione. La cronaca dalla Puglia: chiese sagrato gremiti oggi a Squinzano in provincia di Lecce per l'ultimo commosso saluto a Lorena Isceri, uccisa lungo la 1 in Toscana dall'ex compagno Federico Vella. Il comune proclama il lutto cittadino nel giorno delle esequie. Chiudiamo con il calcio. Il Napoli attende questa sera l'Arsenal per la Champions League al Diego Armando Maradona, calcio d'inizio alle 21. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tregua del caldo estremo anche al sud. Il maltempo che sta colpendo le regioni settentrionali venerdì arriverà nelle regioni meridionali con fenomeni a tratti intensi, specie sui settori tirrenici, aria più fresca che affluirà sul Mediterraneo portando un generale calo delle temperature con valori in media o localmente poco al di sotto. Un finanziere è stato aggredito a Bari ieri sera da una baby gang per un rimprovero. Sarebbe intervenuto per fermare il gruppetto intento a danneggiare auto e moto, ma sarebbe stato accerchiato e colpito, riportando una prognosi di 52 giorni. La polizia avrebbe già individuato i presunti autori. La vicenda dell'amianto trovato nell'area dell'ex cartiera di Barletta, che ha fatto saltare la tappa del Giova Summer Party lo scorso 17 agosto, finisce anche sul palco di Giovanotti a Bari. Durante lo spettacolo nella darsena di Marisabella organizzato per recuperare la tappa barlettana, Giovanotti ha improvvisato una parodia sulle note di Quanto è bello il primo amore, che però ha suscitato qualche polemica. Sentiamo uno stralcio.
3: A Barletta c'era l'amianto, chissà se poi era vero oppure mica tanto. Una politica è brutta fare, sia quella nazionale che quella locale. L'amianto è roba seria, non si deve giocare, su questo sono serio, non si può scherzare. Ma se lo scopri proprio il giorno prima della festa, permetti qualche dubbio resta nella.
2: Oltre 50 concerti, incontri e laboratori per portare il pianoforte nei luoghi più significativi del barocco salentino. Torna Piano City Lecce da domani al 13 settembre con eventi a ingresso gratuito. Il festival, diretto anche da Andrea Mariano, tastierista dei Negramaro, propone Casa di Lego domani sera, Shai Maestro l'11, David Shellman il 12 e Katia Mariella Beck il 13 settembre. È tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

stato lì. Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene. Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia. Ovunque vada è sempre casa mia.

Dio come ti amo. Non è possibile avere fra le braccia tanta felicità.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli a Squinzano in provincia di Lecce. L'ultimo commosso saluto a Lorena Isceri, la donna uccisa lungo il tratto toscano della 1 dall'ex compagno Federico Vella. Chiesa e sagrato gremiti oggi in occasione dei funerali della 45enne. Il comune proclama il lutto cittadino nel giorno delle esequie. All'omelia il parroco Don Visconti dice: l'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Roma, sarebbe stata Valentina Panbianco a uccidere il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti sulla strage familiare che si è consumata il 31 agosto nella capitale. Cambiamo argomento: l'ipotesi di inserire il ballottaggio nella nuova legge elettorale tramonta definitivamente. Resta al 42% la soglia del premio di maggioranza da risolvere. La norma cosiddetta anti-cespugli per i partiti sotto il 3% inseriti in una coalizione. Dall'estero, l'Iran pone condizioni per arrivare alla fine della guerra con gli Stati Uniti. Teheran chiede in particolare lo stop a nuove minacce al blocco navale in Yemen e il ritiro di Israele dal Libano. Sul programma nucleare di Teheran i Pasdaran dicono no alle interferenze. Germania, il cancelliere Merz annulla la prevista telefonata con Donald Trump. La decisione dopo che il presidente americano si era congratulato sui social per la vittoria di Alternative for Deutschland. Siamo al tennis, in chiusura US Open. Alcaraz cede allo statunitense Shelton in 5-7. L'americano trova ora in semifinale il connazionale Tiafoe. Alle 20:45 italiane l'altro quarto tra Khachanov e Block. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Squinzano, nell'Eccese, applausi scroscianti e palloncini bianchi e rossi hanno salutato il feretro di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno a Barberino del Mugello, in Toscana. I funerali sono stati celebrati nella chiesa Maria Regina. C'è una differenza abissale tra amore e possesso, ha detto nell'omelia il parroco Don Vanni Visconti. Ha preteso rispetto, ha invece detto una cugina di Lorena. Costruiamo un paese che impari davvero ad amare, l'appello sui social del governatore della Puglia De Caro. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano, dopo un'udienza durata circa 2 ore, si è riservata di decidere sulla richiesta presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria di sospensiva sullo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, deciso dalla stessa Corte a fine luglio. La decisione è attesa nei prossimi giorni. Intanto la ministra del Lavoro Calderone ha assicurato che il governo è attento sulla situazione occupazionale. Le associazioni dell'indotto hanno fatto sapere di aver accolto per senso di responsabilità la richiesta del governo di sospendere il licenziamento di 2.500 lavoratori. L'11 e il 12 settembre le cattedrali di Bari e Conversano ospiteranno lo Stabat Mater, il testo religioso di Carl Jenkins. A interpretare l'opera ci saranno 150 elementi, 3 cori e un'orchestra. La voce narrante sarà quella di Emilio Solfrizzi. Sentiamolo.
3: Un ruolo inedito è proprio per questo. Emozionante, proprio il fatto che loro mi abbiano visto in una veste totalmente diversa. Ho detto vengo ma proprio di corsa, anzi vengo e cerco di stare il meno possibile.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: pioggia copre questo piangere.
1: Italiana. Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano la tragedia familiare che si è consumata a Pietralata, alla periferia di Roma. Sarebbe stata la moglie Valentina Panbianco a uccidere il marito, la figlia di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nell'appartamento dove abitavano. L'ipotesi è emersa dai primi accertamenti sulla strage che si è consumata il 31 agosto scorso a Roma. In Puglia, a Squinzano, in provincia di Lecce, si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la donna uccisa dopo essere stata gettata da un viadotto lungo la 1 dall'ex compagno Federico Avella. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, le parole all'omelia del parroco Don Vanni Bisconti. La bara di Lorena ha lasciato la chiesa fra applausi e palloncini bianchi e rossi. Ora le riforme, la Camera esaminerà la legge elettorale a partire dal lunedì 28 settembre. Resta da sciogliere il nodo sulla cosiddetta norma anticespugli. In corso anche una riflessione sulla possibilità di estendere ai caregiver il voto fuori sede. Dall'estero sono oltre 114 milioni di euro di aiuti di emergenza per contribuire a gestire la situazione a Ceuta, alla Spagna, dalla Commissione europea. La misura di Bruxelles per Madrid a seguito degli attraversamenti illegali delle frontiere del 30 e 31 luglio scorsi. Tensione politica in queste ore Germania-Stati Uniti. Il cancelliere tedesco Merz annulla la prevista telefonata con Donald Trump alla decisione dopo che il presidente americano si è congratulato sui social per la vittoria di Alternative für Deutschland nel voto in Sassonia. Vediamo con il calcio. Napoli in campo questa sera contro l'Arsenal per la Champions League al Diego Armando Maradona. Calcio d'inizio alle 21. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Squinzano, nell'Eccese, applausi scroscianti e palloncini bianchi e rossi hanno salutato il feretro di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno a Barberino del Mugello, in Toscana. I funerali sono stati celebrati nella chiesa Maria Regina. C'è una differenza abissale tra amore e possesso, ha detto nell'omelia il parroco Don Vanni Bisconti. Ha preteso rispetto, ha invece detto una cugina di Lorena. Costruiamo un paese che impari davvero ad amare, l'appello sui social del governatore della Puglia De Caro. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano, dopo un'udienza durata circa 2 ore, si è riservata di decidere sulla richiesta presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria di sospensiva sullo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, deciso dalla stessa Corte a fine luglio. La decisione è attesa nei prossimi giorni. Intanto la ministra del Lavoro Calderone ha assicurato che il governo è attento sulla situazione occupazionale. Le associazioni dell'indotto hanno fatto sapere di aver accolto per senso di responsabilità la richiesta del governo di sospendere il licenziamento di 2.500 lavoratori. L'11 e il 12 settembre le cattedrali di Bari e Conversano ospiteranno lo Stabat Mater, il testo religioso di Carl Jenkins. A interpretare l'opera ci saranno 150 elementi, 3 cori e un'orchestra. La voce narrante sarà quella di Emilio Solfrizzi. Sentiamolo.
3: Un ruolo inedito è proprio per questo. Emozionante, proprio il fatto che loro mi abbiano visto in una veste totalmente diversa. Ho detto vengo, ma proprio di corsa, anzi vengo e cerco di stare il meno possibile.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

hai sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

comeceis a ver. Da quanto tempo sei lì?

La mia casa è a Lisbona, a metà di una collina, dove l'aria è sempre buona, in una piccola stradina che si inerpica, guidata da rotaie che spariscono ogni curva e resistono alla furba ammaliazione del progresso, che qui tanto non disturba neanche adesso. Questione di contesto e di cultura, la mia casa è una finestra in miniatura, e dopo i tetti in lontananza il mare aperto. La mia casa è a Marrakesh, in quella piazza sgangherata, così bella da sembrare una pittura, così forte da restarti appiccicata, pur essendo totalmente priva di un'architettura. E questa cosa mai nessuno l'ha spiegata, che quella piazza lì non è fatta di niente, solo di polvere, di musica e di gente colorata. Casa mia è là e c'è sempre stata.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky sarebbe stato quasi colpito da un drone mentre stava per decollare dalla Moldavia. È quanto ha dichiarato oggi il premier norvegese Stor. Zelensky, come altri leader mondiali, ha partecipato ai funerali di Stato di re Harald V di Norvegia a Oslo. La diplomazia intanto non si ferma. Il Cremlino auspica la ripresa dei negoziati a tre sul conflitto russo-ucraino con Washington e Kiev. Si parla anche di un possibile incontro Putin, Trump, Xi Jinping al prossimo vertice dell'APEC a novembre a Pechino. Cambiamo argomento. La Commissione europea erogherà alla Spagna oltre 114 milioni di euro di aiuti d'emergenza per contribuire a gestire la situazione che si è creata a Ceuta. La misura a seguito dei massicci attraversamenti illegali delle frontiere del 30 e 31 luglio scorsi. Andiamo in Svizzera, dove due persone sono morte in seguito a un'esplosione nella centrale idroelettrica di Ritom nel Canton Ticino. Scoppiato anche un incendio nell'edificio dopo la deflagrazione. Sul posto polizia, vigili del fuoco e servizi di emergenza. Ora a Squinzano, in provincia di Lecce, dove si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la donna uccisa dopo essere stata gettata da un viadotto lungo il tratto toscano della 1 dall'ex compagno Federico Vella. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Le parole all'omelia del parroco Don Vanni Biscotti. Chiudiamo con il calcio. Napoli in campo in questi minuti al Diego Armando Maradona per la Champions League contro gli inglesi dell'Arsenal. Allegri propone Højlund come unico attaccante con Alisson e Politano sulle fasce. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Squinzano, nell'Eccese, applausi scroscianti e palloncini bianchi e rossi hanno salutato il feretro di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno a Barberino del Mugello, in Toscana. I funerali sono stati celebrati nella chiesa Maria Regina. C'è una differenza abissale tra amore e possesso, ha detto nell'omelia il parroco Don Vanni Bisconti. Ha preteso rispetto, ha invece detto una cugina di Lorena. Costruiamo un paese che impari davvero ad amare, l'appello sui social del governatore della Puglia De Caro. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano, dopo un'udienza durata circa due ore, si è riservata di decidere sulla richiesta presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria di sospensiva sullo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, deciso dalla stessa Corte a fine luglio. La decisione è attesa nei prossimi giorni. Intanto la ministra del Lavoro Calderone ha assicurato che il governo è attento sulla situazione occupazionale. Le associazioni dell'indotto hanno fatto sapere di aver accolto per senso di responsabilità la richiesta del governo di sospendere il licenziamento di 2.500 lavoratori. L'11 e il 12 settembre le cattedrali di Bari e Conversano ospiteranno lo Stabat Mater, il testo religioso di Carl Jenkins. A interpretare l'opera ci saranno 150 elementi, tre cori e un'orchestra. La voce narrante sarà quella di Emilio Solfrizzi. Sentiamolo.
3: Un ruolo inedito è proprio per questo. Emozionante, proprio il fatto che loro mi abbiano visto in una veste totalmente diversa. Ho detto vengo, ma proprio di corsa, anzi vengo e cerco di stare il meno possibile.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba. Tolti i filtri sotto gli occhiali.

solo sulla terra a fare il giro della morte. Fu il solo sulla terra

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Una folla commossa ha partecipato oggi a Squinzano, in provincia di Lecce, ai funerali di Lorena Isceri, la donna uccisa dopo essere stata gettata da un viadotto lungo la 1 in Toscana dall'ex compagno Federico Vella. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Le parole all'omelia pronunciate dal parroco Don Vanni Visconti. La bara di Lorena ha lasciato la chiesa fra applausi e palloncini rossi e bianchi. Novità nella tragedia familiare a Roma: a Pietralata sarebbe stata Valentina Panbianco a uccidere il marito, la figlia di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nell'appartamento dove abitavano. L'ipotesi è emersa dai primi accertamenti sulla strage del 31 agosto scorso a Roma. Le riforme: la Camera esaminerà la legge elettorale a partire da lunedì 28 settembre. Resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli per le formazioni politiche sotto il 3% dei consensi. Dall'estero sarebbe stato sfiorato da un drone mentre stava per decollare dalla Moldavia l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. A dirlo il premier norvegese Støre. Zelensky ha partecipato oggi ai funerali di re Harald di Norvegia. La diplomazia non si ferma. Il Cremlino ha auspicato la ripresa dei negoziati a tre sul conflitto russo-ucraino con Washington e Kiev. Si parla anche di un possibile incontro Putin-Trump-Xi Jinping al vertice dell'APEC a novembre a Pechino. Per la musica è stata presentata la stagione 2027 della Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano. Si inizierà il prossimo 25 gennaio, lunedì alle 20, con il maestro Myung Woon Chung, che dirigerà musiche di Beethoven, Bruch e Berlioz. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Squinzano, nel leccese, applausi scroscianti e palloncini bianchi e rossi hanno salutato il feretro di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno a Barberino del Mugello, in Toscana. I funerali sono stati celebrati nella chiesa Maria Regina. C'è una differenza abissale tra amore e possesso, ha detto nell'omelia il parroco Don Vanni Visconti. Ha preteso rispetto, ha invece detto una cugina di Lorena. Costruiamo un paese che impari davvero ad amare, l'appello sui social del governatore della Puglia De Caro. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano, dopo un'udienza durata circa 2 ore, si è riservata di decidere sulla richiesta presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria di sospensiva sullo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, deciso dalla stessa Corte a fine luglio. La decisione è attesa nei prossimi giorni. Intanto la ministra del Lavoro Calderone ha assicurato che il governo è attento sulla situazione occupazionale. Le associazioni dell'indotto hanno fatto sapere di aver accolto per senso di responsabilità la richiesta del governo di sospendere il licenziamento di 2.500 lavoratori. L'11 e il 12 settembre le cattedrali di Bari e Conversano ospiteranno lo Stabat Mater, il testo religioso di Carl Jenkins. A interpretare l'opera ci saranno 150 elementi, 3 cori e un'orchestra. La voce narrante sarà quella di Emilio Solfrizzi. Sentiamolo.
3: Un ruolo inedito e proprio per questo emozionante. Proprio il fatto che loro mi abbiano visto in una veste totalmente diversa. Ho detto vengo, ma proprio di corsa, anzi, vengo e cerco di stare il meno possibile.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

dicono e tu li vorresti allargare. E intanto si allarga la nebbia e avresti potuto vivere al mare. Ed anche le stelle cadono, alcune sia fuori che dentro. Per un desiderio che esprimi te ne rimangono fuori altri 100.

trovi lì i fiori e le fate, in barca lungo la corrente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan, sei tu Peter, tu che a Kensington giochi, Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che a Kensington resti, Peter. Tu che a Kensington resti.

E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter.

magica gioia tu dai, dolce mio rimpianto dove sei, nei giardini a Kensington un bambino eterno c'è, sei tu Peter, tu che a Kensington vivi, tu Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il premier norvegese Støre ha detto che l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky è stato sfiorato oggi da un drone subito dopo il decollo dalla Moldavia. Zelensky ha partecipato in Norvegia ai funerali di re Harald. Kiev intanto sulle trattative afferma: siamo pronti al compromesso. Mosca auspica colloqui trilaterali a breve. E un'intera capitale è scesa in strada oggi per accompagnare re Harald V nel suo ultimo viaggio. Circa 220.000 le persone presenti nel centro di Oslo per salutare il sovrano, morto lo scorso 28 agosto, 89 anni. La cronaca a Squinzano, in provincia di Lecce, l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dopo essere stata gettata da un viadotto in Toscana lungo la 1 dall'ex compagno Federico Vella. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, le parole all'omeria del parroco Don Vanni Visconti. Il legale di Catherine e Nathan, l'ex senatore Pillon, incontra la nuova assistente sociale che seguirà il caso della famiglia nel bosco. Si tratta di Giuseppina Titta Ferrante, che affiancherà Verusca D'Angelo. Due persone sono morte in seguito a un'esplosione oggi nella centrale idroelettrica di Riton, nel Canton Ticino, in Svizzera. Scoppiato anche un incendio nell'edificio dopo la deflagrazione. Chiudiamo con Wall Street, che termina in calo le contrattazioni. Dow Jones, che cede infatti lo 0,77, lo Standard & Poor's cede lo 0,45, il Nasdaq flat dello 0,64%. Anche oggi i prezzi del petrolio hanno determinato gran parte dell'andamento dell'azionario degli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Squinzano, nel Leccese, applausi scroscianti e palloncini bianchi e rossi hanno salutato il feretro di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno a Barberino del Mugello, in Toscana. I funerali sono stati celebrati nella chiesa Maria Regina. C'è una differenza abissale tra amore e possesso, ha detto nell'omelia il parroco Don Vanni Visconti. Ha preteso rispetto, ha invece detto una cugina di Lorena. Costruiamo un paese che impari davvero ad amare, l'appello sui social del governatore della Puglia De Caro. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano, dopo un'udienza durata circa due ore, si è riservata di decidere sulla richiesta presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria di sospensiva sullo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, deciso dalla stessa Corte a fine luglio. La decisione è attesa nei prossimi giorni. Intanto la ministra del Lavoro Calderone ha assicurato che il governo è attento sulla situazione occupazionale. Le associazioni dell'indotto hanno fatto sapere di aver accolto per senso di responsabilità la richiesta del governo di sospendere il licenziamento di 2.500 lavoratori. L'11 e il 12 settembre le cattedrali di Bari e Conversano ospiteranno lo Stabat Mater, il testo religioso di Carl Jenkins. A interpretare l'opera ci saranno 150 elementi, tre cori e un'orchestra. La voce narrante sarà quella di Emilio Solfrizzi. Sentiamolo.
3: Un ruolo inedito è proprio per questo. Emozionante, proprio il fatto che loro mi abbiano visto in una veste totalmente diversa. Ho detto vengo, ma proprio di corsa, anzi vengo e cerco di stare il meno possibile.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Radio Norba.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

santa, ma pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo quando sei

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

freddo che fa. Nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

0: mai prima?
1: Ma sì, se lo dicevi prima.
0: Ma prima quando?
1: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io ho bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, ti operavo io.
0: Ma io ho bisogno di lavorare.
1: Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e mica lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come non vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male arrangiarsi da solo.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. Guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare di non dimenticare.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro,

potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il premier norvegese Støre ha detto che l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky è stato sfiorato oggi da un drone subito dopo il decollo dalla Moldavia. Zelensky ha partecipato in Norvegia ai funerali di re Harald. Kiev intanto sulle trattative afferma: siamo pronti al compromesso. Mosca auspica colloqui trilaterali a breve. E un'intera capitale scese in strada oggi per accompagnare re Harald V nel suo ultimo viaggio. Circa 220.000 le persone presenti nel centro di Oslo per salutare il sovrano, morto lo scorso 28 agosto a 89 anni. La cronaca: a Squinzano in provincia di Lecce l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dopo essere stata gettata da un viadotto in Toscana lungo la 1 dall'ex compagno Federico Vella. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, le parole all'omeria del parroco Don Vanni Visconti. Il legale di Catherine e Nathan, l'ex senatore Pillon, incontra la nuova assistente sociale che seguirà il caso della famiglia nel bosco. Si tratta di Giuseppina Titta Ferrante, che affiancherà Verusca D'Angelo. Due persone sono morte in seguito a un'esplosione oggi nella centrale idroelettrica di Ritom nel Canton Ticino in Svizzera. Scoppiato anche un incendio nell'edificio dopo la deflagrazione. Chiudiamo con Wall Street, che termina in calo le contrattazioni. Dow Jones che cede infatti lo 0,77, lo Standard & Poor's cede lo 0,45, il Nasdaq flat dello 0,64%. Anche oggi i prezzi del petrolio hanno determinato gran parte dell'andamento dell'azionario degli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Squinzano, nell'Eccese, applausi scroscianti e palloncini bianchi e rossi hanno salutato il feretro di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno a Barberino del Mugello, in Toscana. I funerali sono stati celebrati nella chiesa Maria Regina. C'è una differenza abissale tra amore e possesso, ha detto nell'omelia il parroco Don Vanni Visconti. Ha preteso rispetto, ha invece detto una cugina di Lorena. Costruiamo un paese che impari davvero ad amare, l'appello sui social del governatore della Puglia De Caro. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano, dopo un'udienza durata circa 2 ore, si è riservata di decidere sulla richiesta presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria di sospensiva sullo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, deciso dalla stessa Corte a fine luglio. La decisione è attesa nei prossimi giorni. Intanto la ministra del Lavoro Calderone ha assicurato che il governo è attento sulla situazione occupazionale. Le associazioni dell'indotto hanno fatto sapere di aver accolto per senso di responsabilità la richiesta del governo di sospendere il licenziamento di 2.500 lavoratori. L'11 e il 12 settembre le cattedrali di Bari e Conversano ospiteranno lo Stabat Mater, il testo religioso di Carl Jenkins. A interpretare l'opera ci saranno 150 elementi, 3 cori e un'orchestra. La voce narrante sarà quella di Emilio Solfrizzi. Sentiamolo.
3: Un ruolo inedito è proprio per questo. Emozionante, proprio il fatto che loro mi abbiano visto in una veste totalmente diversa. Ho detto vengo, ma proprio di corsa, anzi vengo e cerco di stare il meno possibile.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.